ici, se ti va, una lettera forte tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu.